rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Aspettami.

0: far l'amore cominci tu.
1: Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia, mi scoppia.
0: E Tarzan, amici nasa.